de prairies en prairies, je perpétue mes hécatombes. D'ailleurs, je mange les œufs de colombe. Si j'étais un oiseau, si j'étais un oiseau, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui,